0: Radio Piratona.
1: Ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
2: Ciao, sono Pino.
1: Ciao Pino, da dove ci chiami?
2: Dalla pizzeria.
1: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
2: Sì, volevo dire una cosa. Che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni. Però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto. Che fate del Napoli così? Napoli sì, è tanto sì, bello sì. Ci stanno tanti problemi. Ma non è che sono tutte quante così.
1: No, hai perfettamente ragione.
2: Certo, certo, certo. Non è che fanno queste cose, certo, sì. Però.
1: E basta, ho capito.
2: Non fanno piacere, insomma.
1: Ho capito, mazza, che palle.
2: Che costa Master of Pizza, ma non può fare la guardia da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh.

Ragazzi di Bolza, Genova. Ciao ragazzi, state bene? Sono Didi di Certosa, oh. Un saluto ai ragazzi di Bolzaneto. Un abbraccio forte a

Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: Radio Piratona. Son as 8.
1: Cosa facciamo, beh?
2: Boh, non lo so, dove andiamo?
1: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
2: Amica, ma parli te o...
1: parlo io.